0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce brutti ma simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì. Vabbè, sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
2: 20.
0: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.

0: Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Forzando este ritmo.

0: Simone qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Samurai J, che in realtà si chiama Gennaro Amatore.
0: Oh.
1: Vedi? Poi poteva lasciarsi Gennaro Amatore.
0: Gennaro Amatore.
1: Che è un
0: sì.
1: nome figo. E poi un nome è una garanzia.
0: Però avrebbe dovuto cantarla tipo come un'ossessione.
1: Un po' neomelodico. Un po' neomelodico. A proposito, allora stiamo.
0: Okay. Sì, sì, sarò inceppato.
1: Ok. Stiamo parlando di nomi e a quanto pare non è così raro che succeda che all'anagrafe si sbaglino,
0: Sì, è vero.
1: Lei ci ha scritto, guardate che a me, proprio appunto all'anagrafe, hanno aggiunto una vocale in più al cognome, quindi l'unica nella mia famiglia con questo cognome sono io.
0: Succedeva una svista, sì. Magari...
1: Ma una cosa devi fare!
0: comunque c'erano parenti che arrivavano dopo aver festeggiato, che ne so, il figlio maschio, no? Negli anni, decenni fa, dove avere il figlio maschio era la priorità, insomma arrivavano bevuti perché erano andati in osteria, ovviamente avevano festeggiato con tutti e poi
1: quindi
0: alla fine
1: lui si chiamava
0: Amor, gente che non si ricordava.
1: Scusa, come si scrive?
0: Hai capito? Christian.
1: Ok.
2: Scusate ragazzi, di delusione. Comunque sì. Nafta, se vi ricordate bene, è anche una bella coppa di gelato, quindi ci sta Nafta.
0: Sì, che buona.
1: Quella con allora chiama la coppa del nonno.
0: Coppa ricca.
1: Coppa ricca.
0: No, comunque Coppa Melba esiste. Melba Ruffo di Calabria, Coppa Melba.
1: Ma che nome è? Coppa Melba Feltrin, no. Ti chiamiamo.
0: Sai che bello, devi girare sempre con un cappellino particolare, se no non sei tu.
1: Ospite di questa serata.
0: Sì.
1: Coppa Melga. E poi esci tu.
0: Buonasera. Buonasera, grazie, sono Melba.
3: Radio Company. Snack. Radio Company.

0: successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Andiamo a chiudere un po', andiamo in conclusione del nostro argomento della prima ora, che si parla di anagrafe, errori non errori.
1: Scusate, io sono ignorante in materia, però se l'anagrafe sbaglia per sviste o cosa, non c'è modo di rimediare all'errore? Sì. Modificando il cognome, facendolo giusto, modificando il nome.
2: Sì, sì,
0: ovviamente,
2: sì.
0: Beh, certo.
2: A parte il fatto che potete andare sul portale dell'Anagrafe Nazionale, c'è. Una volta era difficilissimo perché tutti i documenti erano cartacei.
0: Quindi devi tornare là. No, io non c'ero quel giorno. Sì. Guarda che chiudiamo alle 17.
2: Sì, ma un'amica,
0: siamo alle.
2: Lei si chiama Maddalena, però l'avevano scritto con una D sola, ci ha messo anni.
0: Maddalena.
2: Anni, anni. Invece adesso, insomma, con tutta la parte, insomma, la digitalizzazione.
0: Ci scrivono proprio. È possibile, ma è costosissimo.
2: Sì, ecco,
0: sembra,
2: vedi?
0: Di sì, però sarebbe anche giusto che pagasse chi ha fatto l'errore.
2: Infatti.
0: Teoricamente, non è che ho deciso io di chiamarmi Albero invece che Alberto.
2: Perché a qualcuno è successo questa cosa. Però
0: mio
2: sai
0: cognato,
2: che bello,
0: sì.
2: Albero, bello.
0: Tra l'altro scrivono mio cognato, anziché Alberto. Vabbè, ci fermiamo.
2: Martino,
0: volevo leggere altri messaggi.
2: Oh,
0: mia, ragazzi.
2: Leggi.
0: Posso leggerlo?
2: Sì.
0: A mio cognato, anziché Alberto, lo avevano registrato come Albero, modificato poi in Alessandro. Dice già che lo devo cambiare. A sto punto facciamo tutto.
2: Dai che mezzogiorno, un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
5: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
4: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari, il capo della Farnesina ha insistito perché i 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della vela rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League, al Besiktas Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letex. Sì, è tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Company.
11: Radio Company, che passa?
12: Per Marsigan.

0: bravi, che bravi. Far! Neanche Farrucco, così, vabbè, per Farrucco Pedro Capò.
1: No, niente.
0: Con calma.
1: No, un po' come Rino Gaetano, che anche lui si canta. A mano a mano.
0: Sì.
1: Accorgi che il dance soffia sul vino. Anche lui si è farro.
0: È farro. Allora, in tutto questo invece vi diamo il, diciamo così, una soluzione. Una soluzione, si parla sempre di cortisolo. Che sembra che sia Cosa c'è?
1: No, mi viene da ridere perché siamo qua noi a dispensare veramente le soluzioni alla vita di merda di tutti.
0: Ci facciamo portavoce di persone geniali che riescono ad avere queste deduzioni meravigliose. Quindi si parla tanto di cortisolo, abbiamo la soluzione per voi.
1: Ecco, dopo aver ascoltato Farru con calma, proprio a proposito di calma, i social ci dicono, anzi la scienza ci dice che stare vicino all'acqua per anche solo 20 minuti può aumentare la calma, la calma mentale, ridurre il cortisolo e farti proprio questa sensazione di bellezza. Adesso mi sta salendo un po' Isabella.
0: Ciao Isabella, che tornato.
1: Ciao tesoro.
0: Ecco, anche tu ti metti di fronte all'acqua.
2: Sì, però io devo tanto lavorare, fare tante le cose, quindi io riempio la vasca di bagno. Riempio la vasca di bagno, la guardo 20 minuti e subito mi sento meglio.
0: Ecco, poi non la usi però.
2: Non la devi guardare. Scienza dice che ci devi stare vicino.
0: Vicino, okay. Apri un rubinetto, che ne so, lavi la verdura e hai l'acqua davanti.
1: No, allora, se approfondiamo l'articolo una volta nella nostra vita, magari riusciamo anche a capire che dicono ci servirebbe una pausa di 20 minuti in un ambiente naturale.
0: Sì.
1: Dove puoi essere vicino all'acqua, anche solo una palude.
0: Infatti, voglio dire, il fosso vicino a casa, l'acquitrino con le zanzare, completamente tumefatto dalle punture. Però
1: e questa è la nostra soluzione per voi.

0: Style con American Girls. A proposito del fatto che l'acqua sembrerebbe farci star bene, c'è chi l'ha presa molto alla lettera?
1: Sì, abbiamo le prove.
0: No, perché non ti funziona? Vieni qua vicino a me. Dai, il bello della diretta, vieni vicino. Vieni vicino.
1: Abbiamo
0: a me.
1: Le prove,
0: vieni
1: abbiamo vicino. Le prove. Al contrario, il bottone si accende.
0: Madonna, vabbè. Che puntata.
1: Comunque ne abbiamo

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 66.

0: Qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM. Allora, abbiamo la prova che, diciamo così, l'acqua può salvare dallo stress, assolutamente, certo. E renderti la giornata o quel periodo della vita più sereno e tranquillo a goderti la tua vita.
1: Andiamo nel 1993, quando un uomo allagò l'intera città per non far tornare a casa sua moglie e potersi godere la sua serata tra amici.
0: Ecco.
1: Ha preso un po' alla lettera, cioè, sì, il fatto che l'acqua faccia stare bene. Insomma.
0: Sì. Però come ha fatto? Ha secchiato?
1: Ah no, ha distrutto un argine del fiume. Spappolato.
0: E quindi, cioè, tutto questo quindi, perché la moglie doveva tornare a casa.
1: La moglie doveva tornare a casa, lui ha deciso di sabotare un argine nel Missouri,
0: sì,
1: del fiume West Quincy, e ha causato una fuoriuscita d'acqua che però è stata devastante. Ha distrutto veramente, purtroppo, attività commerciali.
0: Vabbè, certo, un'inondazione
1: in tutta la città. Le foto sono allucinanti. Ha distrutto 14.000 acri di terreni agricoli,
0: sì,
1: edifici e attività commerciali. Ha isolato le intere comunità. I vari ponti sono dovuti restare chiusi per settimane perché era un casino. Tutto perché voleva restare con gli amici a fare festa la sera. Sapeva che se la moglie fosse tornata a casa l'avrebbe rimproverato.
0: Ecco.
1: Torna a casa con me, sei sempre con gli amici, sei sempre ubriaco. Ho detto, sai cosa? L'acqua fa stare bene, tienite assecchiate.
0: Ecco, via!
1: Ecco,
0: lui, diciamo così, che si è vissuto la settimana più bella della sua vita. Credo che poi l'abbiano blindato in qualche modo.
1: Ergastolo.
0: Ah, ecco.
1: Ergastolo. Se lo volevate fare, non fate.
0: Provocazione di tragedia,
1: sì,
0: ti credo.
1: Non fatelo. Però no, quella serata se l'è goduta.

0: Una vita in vacanza quando, amici e amiche, restate qui.
1: Sì, perché tra poco si gioca e quindi tra poco potreste portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Company.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Allora, siamo arrivati al momento.
1: È arrivato. Sei pronto?
0: Sono pronto.
1: Siete pronti?
0: Siete pronti?
1: Ad accoglierlo?
0: No, questo non posso.
1: Nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre orecchie, ovunque voi siate, Radio Company c'è e si gioca.
2: Snackpot. Che buono.
0: Suspense. M'ho fregato. Lo sapevo che non eravate pronti. Allora è il momento di giocare con i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, i nostri supermercati amici che mettono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì questo buono spesa del valore di 50 euro. Ovviamente un gioco, comunque un premio legato a un progetto importante in favore delle imprese, delle famiglie, del territorio, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate a vedere sul sito omonimo, troverete tutti i marchi e le eccellenze che fanno parte del nostro territorio.
1: Del resto almeno saprete come spendere e dove spendere i soldi che vi stiamo per regalare ogni giorno dal lunedì al venerdì. Un buono in palio per voi, solo però per chi sarà bravo a seguire queste istruzioni. Basta mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda.
0: A suspense!
1: Ora sì, vai!
0: Da quale paese proviene il piatto chiamato Po, ma si pronuncia Fo? Ok? Allora, A, Thailandia, B, Vietnam, C, Corea del Sud, D, Cina.

0: fare le foto e tu sei lì, scusate il francese, come un coglione che sei lì che aspetti, c'hai una fame che veramente ti comincia a mangiarti le unghie dei piedi e questi sono lì a fare le foto mentre si danno il bacino sul lago dei cigni, hai capito? Cioè no, no, non invitatemi per favore, non invitatemi il lago delle oche, fai un po' tu, scusate, ho sbroccato un attimo, non accadrà. Vabbè, più
1: siete contenti quando vi invitano ai matrimoni? Mi pare di aver capito che leggermente no,
0: no, tu, non proprio.
2: 3332688688.

0: scattare una foto.
1: Sai che stavo pensando a quelli che si sposano e poi dopo un anno divorziano? Cioè, quindi tu un pacco di soldi, robe così, eh? Cioè, e poi
2: stiamo mettendo sul piatto comunque tutti i lati negativi del matrimonio. Cioè, se c'è qualcuno, no, allora, se ci sta ascoltando una coppia che sta pensando di sposarsi, cioè, oggi l'abbiamo fatto cambiare idea, te lo dico.
1: No, hai ragione, su questa cosa hai ragione, ritiro tutto quello che ho detto. Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: La tragedia delle Maldive, i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione sono stati recuperati dall'equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell'atollo di Vavu. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacalla e di Muriel Oddenino. Secondo la legale del tour operator Albatros, nessuno dei sub aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. La procura di Roma nel frattempo ha disposto l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Rosa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto, vi invitano ad un matrimonio, siete contenti?
1: Oh, allora, un ex collega del mio compagno, io ho visto una sola volta, tra busta e abito, perché ha richiesto anche il dress code con colore particolare, fucsia in questo caso.
0: Fucsia.
1: Fucsia. Mi partono più di 350 euro, maremma maiala. Ok. Poi sì, molto, perché mi piacciono.
0: Bene, perfetto. Bene, bene. Un'opinione che rispettiamo.
1: Ok, una mia amica si è separata appena tornata dal viaggio di nozze. Si era rotta le scatole. Ma la ciliegina era che l'ex marito era socio del papà e lei era amministratore unico e quindi quasi suo datore di lavoro. Immaginate come sarebbe possibile la convivenza.
0: No, è un casino.
1: Zero.
0: Casino.
1: Una volta ti invitavano al matrimonio perché li facevano piacere ad averti come ospite, erano delle grandi feste, con poco ti divertivi. Oggi no, perché scelgono dei locali cari, poi si lamentano che gli hai messo poco nella busta.
0: Beh, le buste sono anonime comunque, non devi scrivere il
1: no,
0: nome.
1: No, non è vero.
0: Io non lo scrivo il nome.
1: Ah, ti vergogni così tanto?
0: Certo.
1: 20 euro e fatteli bastare, esatto. Stronzo. Allora, proprio non vorrei andarci perché gli standard dei soldi per le buste adesso sono troppo spropositati. Al ristorante, con la scusa del cibo gourmet, non si mangia per niente bene, grandi ragazzi. Perché quello è gourmet, cioè quello dei gatti.
0: Ah, sì, esatto. Spezzatino alla gattara.
1: Ok, allora, sono Daniele, diciamo che un matrimonio è sempre un bel evento. Direi proprio di sì, sono contenta di essere invitata. So che la spesa di oggi è molto aumentata per regali, location, abiti, però sei tu che mi inviti e se spendi 30.000 euro di matrimonio vuol dire che hai la possibilità di permettertelo. Io la busta o regalo li faccio secondo le mie possibilità.
0: Chiaro, ci sta.
1: Sentiamo.
2: La mia reazione è: ma che do coglioni.
0: È abbastanza chiaro,
1: onesto, diciamo.
0: Eloquente.
1: Sentiamo.
3: Ciao raga, non sono contenta quando mi invitano al matrimonio perché è busta, e se non c'è la busta c'è la lista nozze. Poi ti devi comunque comprare da vestire, cominci a un tot ore e non finiscono più, che la tirano lunga. Se tornassi indietro, sinceramente anch'io inviterei molta meno gente, così farei anche prima.
1: Ah, quindi lei si è sposata?
0: Sì.
1: Quindi c'è,
0: però il suo è andata.
1: Grazie.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Rabbiosa Shakira insieme a Pitbull. Sai che mi sveglio ogni mattina e penso, ma che fine avrà fatto Pitbull, Mr. Worldwide?
1: Non lo so.
0: Dove è andato?
1: Non lo so, secondo me se la sta godendo alla grande.
0: Beh,
1: te lo
0: chiaro,
1: dico io.
0: Ha lavorato parecchio per parecchi anni.
1: Direi di sì, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: I romantici Tommaso Paradiso, siccome abbiamo un leggero ritardo, la regia ci ha chiesto di fare una notizia corta, molto
1: notizia,
0: corta.
1: Sì, cortissima.
0: Molto corta.
1: Come stai?
0: Tutto bene, grazie.
1: Grazie a te.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca in lieve e costante miglioramento, le condizioni dei feriti di Modena: sono 4 quelli ricoverati tra Modena e Bologna, prognosi riservata per tutti. Sono i coniugi 55enni, la turista tedesca 69enne con le gambe amputate e una donna di 53 anni. Sabato il 31enne Salim El Kudri si è lanciato con l'auto a tutta velocità sulla folla, è affetto da disturbo schizoide della personalità, ma secondo il GIP non ha agito in conseguenza dei disturbi psichici. A voi.
1: Tra le canzoni che si candidano a tormentone estivo c'è anche quella di Francesco Gabbani, che regala due facce di lettura. Una è sicuramente quella della leggerezza, di un'attitudine comunque un po' ballerina, quindi giusta per la stagione estiva, e dall'altra parte offre invece degli spunti di riflessione sul tempo che viviamo. Arriva Summer Funk. Radio Company.

0: con Funk Francesco Gabbani. Tra poco invece torneremo con Cervelli in Fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Che affa, che va, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso.
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: OS, il disco di Rihanna, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: L'ho tagliata proprio come un...
2: Sì, siamo in ritardo, andiamo, via. Vabbè, via, via, via.
0: Allora, Cervelli in fuga restano queste categorie qua: isole greche, tecnologia ed educazione sessuale. Molto bene, scegliete una e scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Per quale motivo, Ferrari?
2: Per portarsi a casa un buono del valore di 50 euro, buono carburante San Marco Petroli, che vi ricorda che ci sono differenze che non hanno bisogno di spiegazioni, le senti appena parti. E questo riguarda la F101 di San Marco Petroli, la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani,
0: sì,
2: e che ovviamente fa rispondere meglio il motore, cambia la guida e il piacere aumenta.
0: L'hai presa, si sente proprio questa...
2: Sì, sì, no, l'ho bevuta io la F101.
0: Sì, infatti si sente. Allora, 333-2688-688, le categorie, ripetiamo, sono isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.

0: dal disco di Teddy Swims, i brutti ma simpatici. Adesso per cervelli in fuga giochiamo con Giulia dalla provincia di Padova. Ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come va?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene.
2: Aspetta, non ti sento benissimo.
0: Non mi senti bene? Non mi senti bene.
2: Aspetta che togliere viva voce.
0: Sono le regole queste. Dai.
2: Sì.
1: Per parlare, per riuscire a parlare con noi, in realtà no Bluetooth, no viva voce.
0: Esatto. Perfetto. Allora, educazione sessuale. Tu hai avuto Ferrari, cioè volevi proprio questa categoria che prima o poi venisse fuori.
1: Sì.
0: E adesso è venuta fuori.
1: È
0: quindi
1: andata.
0: Arrangiati.
1: È andata, perfetto. Allora Giulia, sto per farti la domanda della categoria educazione sessuale, poi ti darò le tre alternative di risposta, dirò via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
2: Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria educazione sessuale. Giulia, come si chiama l'ormone prodotto principalmente dai testicoli? A. Testosterone. B. Progesterone. C. Cortisolo. Via con il tempo.
2: Testosterone.
1: Il testosterone?
0: Sì,
1: testosterone,
0: sì.
1: Di cui tra l'altro Pietro è dotato.
0: Guarda,
1: in abbondanza.
0: Sì, sì, lo conservo in frigo quello che mi avanza.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, proprio c'hai i testicoli che fanno le Olimpiadi. Mm-hmm. Bene, sì, sì. È la risposta esatta.
0: Brava Giulia.
1: Anche perché il progesterone è quello femminile,
0: sì.
1: Mentre il cortisolo, esatto, è l'ormone dello stress, sì, ce l'abbiamo,
0: sì,
1: tutti.
0: Esatto, va bene. Giulia, complimenti, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa, è un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Giulia.
2: Perfetto. Grazie, ciao. Mille, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Brutti ma simpatici.

0: Company. Immaginate quindi di avere una capsula, avere un forziere e metterci dentro qualcosa che racconta la storia attuale. La storia attuale, però, verrà aperto questo forziere fra 100-200 anni e pensate cosa trovano, cosa mettereste dentro. Ok, provate a pensare a questo oggetto. Una storia vera, questa arriva dalla Norvegia. È stata riaperta una capsula dal tempo chiusa dal 1912, oltre 100 anni fa quindi, e dentro hanno trovato i giornali dell'epoca, documenti, monete, oggetti quotidiani, insomma, che raccontavano la vita di oltre 100 anni fa. E la cosa incredibile è che oggi questi oggetti normalissimi per il tempo sono diventati dei tesori storici per noi. Se vorreste far raccontare il momento attuale, ecco, fra 100 anni, cosa mettereste dentro come oggetto in questo forziere per far conoscere la storia attuale fra 100 anni? Immaginatevi, quindi fra 100 anni, Pacini, siamo nel 2126? Così?
1: Sì,
0: mamma sempre mia. Quindi nel 2126 qualcuno aprirà un forziere, dentro trova un oggetto che hai messo proprio tu. Qual è questo oggetto? Ditemelo al 3332688688, perché siamo curiosi di sapere come vorreste così animare la storia fra 100 anni. Arriva il DJ Snake, Let Me Love You.

0: Comi, vacci piano. Ci fermiamo un attimo, ma continueremo a parlare di quello che vorreste mettere dentro questo forziere, immaginando di aprirlo fra 100-200 anni per far raccontare la storia attuale. Io ci metterei un caricabatteria del telefono, così nel futuro impazziscono cercando di capire come funzionava. Molto bello questo messaggio e rende anche un po' l'idea di questo argomento. Ci fermiamo un attimo, continuate a dirla vostra al 333-2688-688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.it.

0: Pedro Santos, All Time High su Company. È successo del presente a chiudere la prima ora. Tempo di leggere velocissimamente un messaggio. Dentro il forziere, da aprire fra 200 anni, metterei una bella confezione di pasta, così capiscono che noi italiani avevamo le priorità giuste. Stiamo parlando di questo. Cosa mettereste dentro questo forziere, dentro questa capsula, per far raccontare la vita, la storia? Una storia, tra l'altro, che arriva dalla Norvegia, una storia vera. Ma pensate che questo forziere verrà aperto fra 200-300 anni. Che cos'è che mettereste dentro? Dai, 333-2688-688. Però prima di andare avanti, vediamo cosa si è fatta intanto.
1: Sinonizziamo gli orologi. Che ora fai?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03 della
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Parte così la seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Magari qualcuno di voi si è appena sintonizzato, stiamo parlando di questa storia vera arrivata dalla Norvegia, dove è stata aperta una capsula del tempo chiusa dal 1912, e dentro hanno trovato degli oggetti dell'epoca, ma oggetti normali fondamentalmente, le monete di quel tempo, gli oggetti quotidiani che usava la gente, i documenti, delle fotografie, degli utensili, e quindi raccontavano un po' la vita del tempo. Noi per gioco, ho detto, perché non proviamo a pensare anche noi di avere un forziere adesso, così, tra le mani? Una capsula, una bottiglia, un contenitore, qualsiasi. Cosa mettereste dentro lì per far aprire, per farlo aprire fra 200-300 anni e far raccontare la storia nostra attuale fra 200-300 anni? Ve l'ho chiesto al 333-2688-688. C'è chi ha detto la pasta, perché noi siamo italiani. Chi ha detto il caricabatterie prima? Uno scontrino del supermercato del 2026. Così vedono quanto costavano le cose e piangono. Chi lo sa quanto costeranno fra 100 anni le stesse cose? Bella però anche questa come paragone. Una foto della mia compagna di... No, della mia compagnia, scusate, di amici al bar. Bello, anche perché vedi nelle foto come erano vestiti. Io quando vedo le foto di una volta vedo come erano vestiti. Cioè, è bellissimo vedere come così, come sono cambiati poi nel tempo, no? Come si vestivano gli uomini 100 anni fa, le donne 100 anni fa, sono completamente cambiati. Il telecomando della TV, che oggi, che già oggi è impossibile capire quale tasto serva davvero. Dipende se hai smart TV o se non hai smart TV. Una chiavetta USB. Sì, potrebbe essere, sì. Con la playlist che ascoltiamo la musica oggi. Bellissimo, bellissimo, benissimo. Allora, c'è ancora spazio prima della pausa, prima del, diciamo, del nostro break. E quindi ancora 3332-688-688. Scusate. Gianluca Pacini, cosa metteresti dentro il forziere?
1: Non sono
0: questo
1: preparato.
0: Silenzio in radio è meraviglioso, preparato. Si è fermato il Triveneto. Ma mettici dentro un paio di cuffie di quando fai il DJ, qualcosa, insomma, dite la vostra, dai, arriva Chavuzy.

0: Shabuzi Bal Song. Concludiamo il nostro argomento simpatico dell'oggetto attuale dentro il forziere da aprire fra 200-300 anni. Lo concludiamo con Sara da Conegliano, che non a caso scrive da Conegliano e dice: una bottiglia di prosecco. Beh, certo, da Conegliano è ovvio. Magari nel futuro vale come un'opera d'arte. Potrebbe essere. Ragazzi, oggi posso dire una cosa, Pacini? Mi darete del vecchio, dello sfiga, quello che volete. Ma io oggi ho comprato un LLP originale. Posso dirlo? Originale, l'ho trovato. Del ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Vabbè, è un valore inestimabile secondo me. Vabbè, così, giusto per parlare un po', diciamo, di cose che potrebbero avere un valore. A tra poco, sempre qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Ray con Where is my husband su Radio Company. Buona serata ancora. Oggi, sapete che giornata è oggi? Non è mica solo il 20 di maggio del 2026. Oggi c'è la giornata mondiale delle api. Delle api. Ma c'è ogni giorno una giornata dedicata a qualcosa. Ma la giornata mondiale delle api è importante, voi lo sapete perché è importante. Oggi il WWF ha lanciato l'allarme e promosso la campagna Difendi gli impollinatori. Ha lanciato l'allarme perché sono a rischio estinzione, incredibile. Cioè sono veramente a rischio estinzione, però sono fondamentali, perché senza api e senza impollinatori, gran parte del cibo che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole semplicemente non esisterebbe. Ha dell'incredibile questa cosa, ma è vero, assolutamente. Pensate che frutta, verdura, ortaggi, mandorle, noci, perfino il formaggio degli animali. Circa il 75% delle principali colture agrarie mondiali beneficia dell'impollinazione degli insetti. E poi un altro dato incredibile: il 90% delle piante spontanee, cioè quelle che vedete in giro che nascono così nei campi, nascono grazie al trasporto del polline fatto dagli impollinatori. Ci colleghiamo con un impollinatore. Vai, eccoci qua. Loro in questo, quando sentite questa cosa, stanno facendo un lavoro gigantesco per la nostra vita, per il nostro equilibrio, per la nostra vita, tutto, sono fondamentali. Adesso noi ci ridiamo un po' sopra, sdrammatizziamo perché siamo così giocherelloni, però fondamentalmente vi stiamo dicendo una cosa molto molto ma molto importante. Il problema è che le api sono sempre più a rischio. L'uomo ci ha messo del suo, pesticidi, agricoltura intensiva, perdita dell'habitat, cambiamenti climatici, e quindi bisogna stare un momentino attenti. Il WWF ovviamente va a sensibilizzare tutto ciò, e oggi c'è proprio la giornata dedicata alle api e ha promosso la campagna Difendi gli impollinatori. Quindi non abbiate paura quando arrivano le api, state tranquilli. Tra l'altro possono pungere entrambi, l'ape muore, la vespa invece no. Ok, perché sono fatti ovviamente, hanno un pungiglione differente. L'ape perde anche l'interiore all'interno quando punge per difendersi, chiaramente. La vespa no. Però se voi state tranquilli, non vi fanno nulla e sono preziosissime per il nostro habitat e per la nostra vita, mi raccomando. Che bello quando facciamo un po' Piero Angela, mi piace, Faccini. Andiamo con gli Human su Company.

0: Gaia con Bossa Nostra. Le 21.32 su Radio Company. Noi in realtà adesso ci fermiamo un attimo. Torneremo tra pochissimo, perché abbiamo ancora delle cose da raccontare e da condividere con voi. E quindi non andate via, perché noi andiamo semplicemente a bere un caffettino. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Shine to my heart, Medusa su Company. Sono quasi le 21.40 e noi stiamo parlando di posti auto, ragazzi. Posti auto, sì, si collega un po', con l'inquinamento di prima, delle api. WWF che sta cercando di salvare le api del mondo, che sono fondamentali per noi, e il fatto di non usare la macchina, a questo punto meno inquinamento e meno tutto. Ma non è tanto questo l'argomento, quanto il costo di un garage, di un posto auto, di un parcheggio, senza il quale noi non potremmo nemmeno vivere, no? Cioè noi abbiamo ormai, cioè, secondo noi, forse, purtroppo, faccio una provocazione, è più importante avere il posto auto che un'ape. Non un'ape cross, l'ape, l'insetto, capito? È più importante il posto auto. Perché non siamo disposti a fare dei sacrifici, a cambiare, diciamo, le nostre regole. Ma se io vi dico che in centro a Roma, vabbè che è la capitale, però, insomma, anche nelle altre grandi città d'Italia è la stessa cosa, un posto auto potrebbe valere fino a 260.000 euro? Mi credete? È vero, succede questo. Questo ovviamente dato dal fatto che ci sono troppi veicoli che girano, c'è troppo poco spazio. Pensate che in Italia ci sono 41 milioni di automobili. 41 milioni di automobili, c'è più di uno su due, c'è una cosa incredibile. C'è qualcuno che ha anche più auto, cioè, ma dove le mettiamo? Potrebbe diventare un business il fatto di costruire garage e vendere lo spazio. Pensate un po'. Però se io penso che un garage, che quanto ha? 20 metri quadrati, un garage, più o meno, riesce a costare fino a 260.000 euro. Si parla delle zone centrali di Roma, in questo caso Piazza del Popolo, Pantheon, ok? Però voglio dire, 260.000 sono 260.000. E quindi, insomma, poco spazio disponibile, tantissime auto, e la gente è disposta a spendere queste cifre assurde. E io dico, ma non è il caso di cambiare un po' la mentalità? Non è il caso di costruire dei parcheggi giganti, grandissimi, fuori dalle aree urbane e spostarsi con i mezzi alla fine? Non è la stessa, cioè, voglio dire. Poi sei anche più pratici, perché tu ti immagini alla sera, ritorni dal lavoro, abiti in centro e se non hai il parcheggio privato, ruoti. Cioè, lo stesso tempo che ci hai messo in tangenziale per arrivare fino a casa, ruoti finché non trovi uno spazio. Ma anche se vai ormai a qualsiasi ora, io abito a Udine, non una grandissima metropoli, però una bellissima città, non trovi parcheggio. È una cosa incredibile. Quindi, secondo me è il caso di cambiare la mentalità, costruire dei parcheggi magari fuori. Io la faccio facile, però alla fine prendi il mezzo, arrivi in centro e così un pochettino riduci anche l'inquinamento, o quantomeno respiri meno, diciamo, polveri sottili. Che ne pensi, Gianluca Pacini? Ho bisogno del tuo punto di vista. Te ne frega niente.
1: Ma perché mi chiami sempre?
0: Sapete,
1: in causa?
0: Ma sapete perché l'ho chiamato in causa? Sapete? Non posso dirlo. Volevo sapere cosa ne pensassi tutto qua.
1: Tania, aiutami dire la tu.
0: Tania non ti ha più risposta da quando gli hai chiesto se è benestante o meno.

Albi e Jutti Ranks con I See You. In arrivo Olivia Rodrigo, che c'è un bel aneddoto su di lei. Si dice che lei al primo appuntamento fa sempre una domanda al ragazzo: se vuole andare nello spazio. Se il ragazzo per caso dice di sì, lo molla in tronco. Lo molla lì, perché dice che chi vuole andare nello spazio è troppo pieno di sé. E vai a capire anche il motivo. Arriva Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, tra pochissimo Philip Bailey dal 1984 con Woman.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Fulminacci, maledetto me, su Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie a Gianluca Pacini, grazie a tutti voi che avete partecipato. E domani ritorneremo puntualissimi dalle ore 8 della sera, sempre qua su Company, naturalmente, con le cose da pezzi. Non scappate perché c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli. Peraltro, tanti auguri DJ Nick, perché oggi compie gli anni e quindi insomma gli facciamo gli auguri. Anzi, devo ancora chiamarlo. Mamma mia! Nick, ti chiamo subito. Ok, ci sentiamo domani. Io vi voglio bene. Buonanotte, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
5: 10.20.
6: Le 10.15.
7: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteccimo.
0: Le 10.01 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
10: Che fretta c'era, maledetta.
9: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
10: Sì, sere.
9: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: DJ Nick. Oops.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company con Daniele Belli, il DJ Nick
2: in the mix.
1: Come sempre pronto in postazione, coadiuvato dal suo braccio destro.
3: Hyper.
1: In una puntata assolutamente cinematografica, insomma settimana del Festival di Cannes, ma in realtà in questi giorni stiamo notando tutta una serie di commenti legati all'uscita del film, insomma sono passate un paio di settimane, adesso insomma l'avete visto veramente in tanti, del film Il Diavolo Veste Prada 2, insomma non voglio fare spoiler del film, ma possiamo dirvi che
4: io l'ho visto, molto bello, se volete vi racconto tutta la trama.
1: Guarda, abbiamo appena detto che non facciamo spoiler, tu come sei andato vestito anche tu da Fashion Victims col tacco 12, tutto quanto? No, perché sai che la moda, la tendenza voleva questo, andare a vedere il film vestito a tema del film. Poi insomma sono uscite un po' di notizie in questi giorni dove hanno spoilerato quanti soldi ha preso Meryl Streep, cioè 12,5 milioni di euro, che sono parecchi soldi. Se però voi pensate che il film alla fine è costato 100 milioni e ne ha guadagnati, siamo attorno al mezzo miliardo, il cachet da 12 milioni e mezzo è una piccolezza. Ma noi non siamo qua per parlare di soldi, siamo qua per parlare di musica, perché insomma la cosa che ci interessa di più è la soundtrack. Bisognerà capire se la soundtrack di questa edizione ha affondato le mani in un contesto molto più contemporaneo di cantanti famosi, c'è Lady Gaga, nascosta da qualche parte c'è anche lei. Esattamente, c'è Madonna con un pezzettino di Vogue, anche se non fa parte della soundtrack ufficiale, però il pezzo lo potete ascoltare guardando il film. E noi oggi abbiamo messo insieme proprio tre pezzi che sentirete durante il film, quindi solo se andate a vedere il film, di cui uno fa parte della soundtrack ufficiale e altri due invece sono una sorta di piccolo cameo che si trova dentro il film, però non sono citati nella soundtrack ufficiale. Parte da qua questa puntata di Un Sacco Belli qua su Radio Company. We'll be right back.

Stuff e poi David Guetta assieme a Bebe Rexha con I'm Good, insomma questo rifacimento di Blue. Avete indovinato quali sono le due canzoni unofficial e quella official, visto che abbiamo fatto questa simulazione da Diavolo Veste Prada 2? Insomma, vediamo se siete preparati. Se lo sapete, ce lo scrivete 3332688688. Potete seguirci anche sui social, ve lo ricordo sempre, ma questo lo approfondiamo dopo. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: anche questo fa parte del vecchio diavolo, invece del vecchio diavolo Veste Prada, dicevo che ci porta al momento con il super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci fa fare un viaggio in Zambia, quindi in Africa. Se siete dei veri cultori degli anni 90, sicuramente vi ricordate di questa fanciulla, fa Miller di cognome. Se vi dico il nome ovviamente casca il palco, perché è quello che lei ha sempre usato per fare i dischi. Visto che parliamo di cinema, recitiamo il film di Michael Jackson, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, recitiamo il film di Michael Jackson perché lei nel 1992 ha aperto tutte le date del tour di Michael Jackson, del re del pop. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Rosella, Miller per l'appunto di cognome, e la canzone che ascoltiamo oggi nel super classico si chiama Fate.
2: Radio Company, this is Usaka Belly.

0: grande grande Avicii, Wake Me Up, prima Joel Corry assieme a Mnek con Head Heart, e il super classico ovviamente Rozzala con Fate, che ci portano a un altro momento iconico di questa trasmissione.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Eccolo qua, lo spazio con il momento Luna Park. Oggi abbiamo un momento Luna Park un po' alternativo, diciamo così, però insomma fatevi voi un po' l'idea. Abbiamo messo insieme gli Xtreme, abbiamo messo insieme Cerrone e J Balvin con Indaghetto, che è il primo disco di questo blocco. Vai.
1: Radio Company, momento

0: Company. Momento Luna Park.
1: Eccolo qua il momento Luna Park. Quale vi è piaciuta di più? Quale secondo voi è la canzone che vale la pena mettere giù il gettone per il momento Luna Park? Io sto più contemporaneo con la versione di J Balvin e Skrillex con Indaghetto. Secondo me oggi è quello che, diciamo così, mi ispirava di più per il momento Luna Park. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, Daniele Belli con DJ Nick, per lo spazio dedicato al 6x6.

0: Radio Company. Un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: 6x6.
1: Ed eccoci qua ragazzi, appuntamento con il 6x6, 6 dischi mixati dal DJ Nick in soli 6 minuti. Vediamo che cosa ha messo insieme oggi.

0: tutti, sei canzoni mixate in solo 6 minuti dal DJ Nick. Questo è lo spazio che si chiama 6x6. Vi ricordo che se vi siete persi qualche pezzo, magari è stato talmente veloce che vi siete distratti e non avete sentito tutto il 6x6, lo potete riascoltare integralmente su radiocompany.com e ovviamente anche sulla nostra piattaforma ufficiale Streamo, dove trovate non soltanto contenuti legati ovviamente all'on air di Radio Company, ma anche un sacco di cose, tra cui anche il podcast del sottoscritto, che ovviamente si chiama Un Sacco Belli il podcast. Quindi vi invito ad andarvi ad ascoltare queste interviste a personaggi interessanti. Detto questo, ragazzi, noi ovviamente non molliamo, perché abbiamo un altro blocco bello gagliardo, sta per arrivare Calvin Harris.
1: Oh, che

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.